è un latteccio. È un latteccio. Ábrese paso un oso canto. È un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos juntas.

di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca